0: cameriere.
1: Di qualità, di qualità.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
2: Quella parrucca?
0: Presto la barba.
3: Quella sanguigna?
4: Presto biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Presto la barba, presto.

0: volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità.
1: Figaro! Son qua! Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro